circo e rimasto in mezzo a voi per dare uno dei più grandi spettacoli. Da questa parte abbiamo l'uomo del bosco completamente civilizzato. Poi abbiamo i nani, i buffoni più buffoni del mondo. Abbiamo la donna forsuta, nonché la dietrice.

esercizio pericolosissimo, mai visto prima al mondo. Un busto di cannone che pesa 5 quintali, che parla dall'alto sulla schiena di Robur. Pronto, diavolo? Vai!

0: Baglio e Baglio!
1: E tu non mi hai parlato alla signorina?
2: Mai!
1: Non ha importanza, ti suggerisco io, ripeti e letti io, sei pronto? Ripeti! Signorina, dal giorno in cui l'ho vista, non mangio più.
2: Ma se non c'è niente da mangiare?
1: Cretino, ripeti e letti io, non bevo più.
2: Eh? Oh, via!
1: Continua, signorina, per voi non dormo più.
2: Ma me ne fa dire di baggianate?
1: Ma le donne si conquistano così? Ripeti, signorina, sono pronta a morire per voi.
2: Ma che tu mi racconti?
1: Ma gli è romantico.
2: Io fa morire per una grulla così che neanche la Rinascente la prenderebbe.

La storia degli ardimenti e delle prodezze dei volanti, gli acrobati che ogni sera sfidano la morte coi loro volteggi al trapezio, si arricchisce di un nuovo episodio temerario che si svolgerà tra pochi istanti qui davanti a voi.

0: Si prega il pubblico di mantenere il massimo silenzio. È un esercizio al limite delle possibilità umane. Il triplo salto mortale eseguito con la testa avvolta in un cappuccio nero.
1: Bist du fertig, Ulla?
2: Ja, fertig. Eins.

0: E ora, per la gioia dei piccini e anche dei grandi, Amleto e Ginetto, in una loro novità, un'entrata comica irresistibile che presentiamo per la prima volta nella vostra città. Ecco a voi Amleto e Ginetto.
1: Ti piace il miele?
2: Secca, mi piace il miele!
1: Allora sta a sentire cosa devi fare. Tu sei l'aperegino.
2: Sono l'aperegino!
1: Sì, tu sei l'aperegina e voli tutto intorno con...

io andrò a chiamare per nome tutti i miei colombi. Sì, loro voleranno da fondo sopra mia spalla e sopra mia testa. Sì, prego. Diana. Icaro. Daphne. Petit nuage, sous mia testa, et voilà.